Başka. Başka. Evet. Kala. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. Hatta. H

Tu non guarda sta cana, sta sasso. A tale mi capisci da sabbi. A capo si sta spingi da sotto, sta cana, se tu si rimi. E la coppa come la donale, si tu dai un bacco. E da questa macchina, la scuola, la scuola. Ala siata siapa siu alis kabalis tak on siu ada toa kabalis tak on dah kupuk selasi dah kupuk lekuk si benda hosi usi apa sah si abba sulai sehe usi ayo sehe kusi saya sedai usi Tak ini loko susu pikuk si kai helusa. Ini loko susu kita si kai. Lula mana si si kita si takah lah. Lula kemasa